Oh, se, semplicemente, se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa, per il

0: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.

Ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo, ripo,